0: ¿Estás listo para escuchar cómo suena diferente? Retro 107.5 suena diferente.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?